any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tinene sa Ode ka omwe ni chire wansa Ha, se ni ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu mwa Hey, adi anti sumpo Ah

0: mia merda.
1: Savoro mossi
0: fa. Fammi sia ma. Ma niente.
1: Fammi sia.
0: Così sia. Voglio mi metta. Accordo. Me presa sia un timi vie.
1: Fammi su.
0: Hai spiccato allora che non mi vuoi. Sarà un rani dove te la vuoi capo.
1: No.
0: Ayati sadi, ikra, minya bayamania.